0: Vika di Cunova.
1: Vika di Cunova.
0: JPCC 1215 subject with starting mileage 210826.
1: 1528.